0: mostrare il peggio di loro. Ai buongiorno, per un mondo ormai stanco di esistere. Qui dallo studio è tutto, vi auguriamo sempre il peggio.
1: La tua Radio Nusul, Rua FM.